0: Quran kradie bia wodi atuma bra bo so
1: obanefo Quran kradie bia atuma
0: si erodi asemu o
1: si erodi asemu
0: uto wo yede yo
1: uto
0: wo yede yo Yesu dimo
1: die by fire
0: die by fire